0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: i tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: horse was a mystic.
1: Yeah.
0: He knew the secret of the trance.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca: è stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa, che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosinha. Nel secondo tempo De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: gorgeous. Radio Parma, la musica che ami.
1: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: Sono le 8:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
4: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
5: È ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
4: La cronaca, foto in chat di Ignera e passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
5: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
4: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. L'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato: preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni, che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
4: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklija, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. E ricolpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto.
5: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse e ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
4: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
5: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Market Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
4: Calcio, 4 partite e 4 pareggi, dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto. Anche nelle 2 partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Radio Parma. Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho
10: detto i gatti. Ecco, i gatti vanno.

Ci siamo, no? No, perché ecco, perfetto, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno, eccoci qua insieme. Fammi vedere un po'. Che giorno è? Il 16 di giugno, mancano 198 giorni alla fine dell'anno, ma questo ancora non ci interessa, insieme per la 25esima settimana. 9 e 8 minuti, eccoci qua. Stavo giusto guardando questi compleanni, queste date. Siete pronti a partire con un nuovo giorno insieme? Storie, curiosità, musica, personaggi che ne hanno lasciato il segno nel mondo. E allora comodi, alzate il volume di Radio Parma, fateci compagnia, perché anche oggi ne abbiamo davvero di tutti i gusti. Parliamo di un uomo che ha cambiato il modo di muoversi nell'umanità. Il 16 giugno del 1903 nasceva la Ford Motor Company. Il signor Henry Ford aveva questa idea rivoluzionaria per l'epoca: costruire automobili che non fossero un lusso per pochi, ma un mezzo accessibile a tutti. Un'intuizione che ha trasformato per sempre il mondo dei trasporti e dell'industria. Restando tra le date che hanno fatto storia, il 16 giugno del 63, una donna di appena 26 anni entrava nella leggenda. Si chiamava Valentina Tereskova ed è stata, pensate, la prima donna a volare nello spazio. Da operaia tessile a pioniera della conquista spaziale, questa storia che ancora oggi ispira milioni di persone. E sempre oggi, nel 1911, nasceva quella che sarebbe diventata una delle aziende più importanti del pianeta, la IBM. Da produttore di macchinari industriali a simbolo dell'informatica mondiale, ecco, parliamo, se non ci fosse stata l'IBM probabilmente il mondo digitale che conosciamo oggi sarebbe almeno diverso. Non dico che non ci sarebbe, ma sarebbe diverso senza dubbio. Tra i compleanni ricordiamo Stan Laurel. Insieme a Olio ha fatto ridere generazioni intere. Ancora oggi le sue gag sono un esempio di grande comicità senza tempo. Come non citare Tupac Shakur, una delle figure più influenti della storia del rap. Pensate che in una carriera brevissima è riuscito a lasciare un'eredità artistica e culturale che ancora oggi continua a parlare di milioni, a parlare a milioni di persone. Avrebbe 55 anni, ma attenzione, ci lasciò vittima di un assassino a 29 anni fa. Andiamo indietro a questa data. Oggi festeggiamo la nascita anche di Tamara Delempicka, artista geniale, elegante, ribelle, moderna, capace di trasformare il fascino e anche l'erotismo in opere che ancora oggi riempiono i nostri occhi, hanno quel timbro particolarmente evidente che a lei e solo a lei appartiene. E poi facciamo non gli auguri, ma ricordiamo, sapete chi? Il leggendario capo Apache, che divenne il simbolo della resistenza dei popoli nativi americani, uno che combatté per la libertà della sua gente fino all'ultimo. E parliamo di Geronimo. Infine, anche una leggenda italiana con due ruote, Giacomo Agostini. 15 titoli mondiali, un record che ancora oggi lo rende uno dei più grandi motociclisti di tutti i tempi. Insomma, storia, talento, coraggio, innovazione. Continueremo a raccontarvi questa nuova giornata. E restate con me, perché alle 10:15 avremo il piacere di ospitare in studio lo scrittore Andrea von Felten. Già l'avevamo fatto qualche tempo fa, lo rifacciamo perché è uscito il suo nuovo romanzo, si chiama Inganno sul Bosforo. È un thriller tra misteri, inseguimenti, colpi di scena che ci porterà proprio anche fino ai suggestivi vicoli di Istanbul. In questo caso 10:15 con Andrea von Felten e il suo editore Massimo Soncini. Detto questo, Andrea Violi fra poco, pochissimo, per le prime dal sito di gazzettadiparma.it. E visto che abbiamo parlato di lui, lo ricordiamo con uno dei suoi pezzi più storici e anche straordinari,
Tupac con questa California Love. California.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo con Andrea Violi dalla redazione di Gazzettadiparma.it. Violi, buongiorno, eccoti qua.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo da notizie di incidenti, due incidenti avvenuti ieri sera. Allora, gli accertamenti in entrambi i casi sono in corso da parte dei carabinieri. Al momento si sa che alle 21.50 circa a Stradella, in via Nazionale Est, via della Cisa, Stradella di Collecchio, nel primo incidente di cui parliamo sono rimasti coinvolti una moto e dei pedoni. La dinamica è in via di accertamento, appunto, ma le ambulanze del 118 hanno portato al maggiore una donna con ferite di media gravità e una bambina in condizioni più gravi. Alle 23.10 a Parma, in Viale Fratti, altro incidente, è coinvolta un'auto, in questo caso un ventenne ha riportato ferite di media gravità. Azzannata al braccio da un pitbull mentre passeggia in Viale Matteotti a Salso. È accaduto appunto questo fatto a Salso di cui parliamo sul nostro giornale, sul nostro sito. Una donna aggredita dal cane nonostante fosse tenuto al guinzaglio. La donna è stata operata a vaio, è fuori pericolo. Parliamo di Sorbolo Mezzani. Ettore Caselli, l'imprenditore che amava il paese, un lutto nell'imprenditoria locale. Ettore Caselli è morto a 94 anni. Ettore Caselli, dice il nostro articolo, portava lo stesso nome del nonno. Il primo, Ettore Caselli, inventò la cucina economica nel 1919, fondò fra gli altri il marchio La Sovrana. Il nipote omonimo traghettò invece l'azienda verso l'acquisizione da parte della famiglia Fumagalli e del gruppo Candy, oggi Candy. Oggi è l'articolo sul giornale e sul sito. Altre notizie, parliamo sempre di imprese ma di attualità. Parliamo di un'iniziativa da Davines, Activation Day, l'esempio di Davines per restituire valore al territorio. Cioè un'iniziativa che si è svolta ieri di volontariato che ha coinvolto più di 300 dipendenti fra rifiuti, biodiversità, iniziative per la comunità. E quelle iniziative sono state svolte a Parma ma anche a Noceto, Collecchio, Traversetolo, Trecasali. Quindi ecco, una iniziativa di ampio respiro. Terminiamo con gli spettacoli. Intervista a Gerry Calà, festeggio i 75 anni a Felino sul palco. L'artista sarà infatti al Castello di Felino il 28 giugno con lo show Una vita da libidine. Nella nostra intervista si racconta, fra le altre cose, quale collega le manca maggiormente. Risponde Smaila, Salerno e Opini. Con loro ho condiviso gli inizi, i tempi più avventurosi, pieni di emozioni e conquiste. Comunque tutta l'intervista appunto è sul giornale di oggi e sul nostro sito. E per il momento è tutto.
2: Ti aspetto in studio alle
3: 11.45.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Il sound di Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Alle 10:15 avremo il piacere di ospitare Andrea von Felten. Probabilmente già ricorderete, qualcuno di voi ricorderà questo autore. Venne qualche mese fa per presentarci un suo romanzo. Oggi torna con il suo nuovo romanzo che si chiama Inganno sul Bosforo. Ne parleremo a lui per magari consigliarvi, che ne so, un libro per la vostra estate sotto l'ombrellone insieme a Massimo Soncini.

Allora, questa mattina volevo ricordare un personaggio davvero storico e fa capo a tutto quello che è un movimento dedicato ai pelle rossa, a questa tribù mitica di nome Apache. Nasceva oggi, era un mercoledì 17 febbraio del 1909, per capirci, tanto per avere un'idea anche di che periodo si sta parlando, un signore capo Apache, condottiero nativo americano, si chiamava Geronimo. Nasceva oggi il 16 giugno del 1829 e ci lasciava appunto mercoledì 17 febbraio del 1909 a 79 anni. Nasce a No Dayo Canyon, una località oggi conosciuta con il nome di Clifton nell'attuale Nuovo Messico. Se per caso qualcuno di voi fa un viaggio da quelle parti, ecco, sappiate che se incontrate la cittadina di Clifton, lì quella è quella che ha dato i natali a Geronimo. All'epoca terra degli Apache, Bedencoe, pur essendo egli un Apache Chiricahua. Viene educato secondo le tradizioni Apache e dopo la morte di suo padre, sua madre lo porta a vivere con i Cheyenne, con i quali cresce. Non Cheyenne, Cheyenne, che è un'altra cosa. Sposa una donna chiamata Alope, appartenente alla tribù dei Nedni Chiricahua, all'età di 17 anni, che gli darà 3 figli. Chiamato anche sognatore in virtù della sua presunta attenzione e capacità di predire il futuro, diventa uno sciamano rispettato e un guerriero molto abile, spesso impegnato contro i soldati messicani. La sua sete di lotta contro i messicani è dovuta a un episodio della sua esistenza. Nel 1858, infatti, durante un attacco portato a termine da una compagnia di militari messicani, vengono uccisi sua madre, sua moglie e i suoi figli. Sono proprio le truppe avversarie a dargli il soprannome di Geronimo e viene spedito dal suo capo presso la tribù dei Cochise per ricevere aiuto. Risposatosi con Chi-Ash-Kish, gli dà 2 bambini, Chapo e Dosai. Lascia la sua seconda moglie per unirsi nuovamente in matrimonio, questa volta con Nanatatitit, che a sua volta gli regala un figlio. In tutto saranno 8 le mogli della sua vita, oltre a quelle che vi ho detto. Ci saranno Zie, Shiga, Steshashe, Itedda e Azul. Celebre per il suo coraggio e per la sua capacità di sfuggire ai nemici, tra diversi episodi, quello più leggendario avviene tra Robledo Mountains, quando si nasconde in una caverna. Ancora oggi esiste quella caverna ed è conosciuta come Geronimo's Cave. Capo Apache, impegnato per più di un quarto di secolo contro l'espansione a occidente dei bianchi, si mette alla guida dell'ultimo gruppo di pelle rossa intenzionati a non riconoscere l'autorità del governo degli Stati Uniti a ovest. La loro lotta si conclude il 4 settembre dell'86, giorno in cui Arizona, a Skeleton Canyon, Geronimo si arrese a Nelson Miles, generale dell'esercito statunitense. Dopo la resa viene imprigionato in Florida, a Fort Pickens, e da qui trasferito a Fort Sill in Oklahoma. Divenuto celebre in età avanzata, come personalità da ammirare, partecipa a numerose fiere locali vendendo fotografie e souvenir ispirati alla sua vita, ma non riesce mai a ottenere la possibilità di tornare alla sua terra d'origine. Questa è in breve la storia di un uomo, di un guerriero davvero incredibile, di nome Geronimo, che oggi festeggerebbe, si fa per dire, il suo compleanno. E allora, a questo proposito, se si parla di pelle rossa, il pensiero va a questa canzone, perché no?

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: E così le storie, anche quelle dei lontani, Pelle Rossa, ci fanno in qualche modo rivedere tutta una storia, no? Di quando i film raccontavano che i Pelle Rossa, gli indiani, erano cattivi. Avete sentito il testo che vi ho letto? Ecco, non riconosceva l'autorità dello Stato americano. Pensate un po', voi vivete in una terra sconfinata, arrivano questi e dicono è nostra. Quindi capirete che poi anche le parole hanno un peso enorme. Non riconoscere l'autorità di uno Stato che viene a casa tua, in un modo o nell'altro cerca di, ecco, confinarti nelle cosiddette riserve. Voltiamo pagina, rimaniamo negli anni alla fine del 1800, perché oggi nel 1890 nasceva Stanlio Ollio. Pensate un po', genio della comicità assoluta, nato a Ulverston nel nord-ovest dell'Inghilterra. Comincia come attore a teatro con piccoli ruoli negli spettacoli. La svolta avviene quando entra nella compagnia che aveva, sapete, come capocomico chi? Charles Chaplin, da cui avrebbe appreso la mimica e la gestualità. 1921, il primo film in coppia con Oliver Hardy, si chiama The Lucky Dog, il cane fortunato, ma solo con il cortometraggio Metti pantaloni a Philip, Putting Pants on Philip, del 27, esordirono come Stanlio e Ollio, e da qui lavorarono senza sosta per 5 anni. Ollio fu doppiato dal nostro Alberto Sordi, girando più di 70 comiche tra mute e sonore, interpretando due amici inseparabili, ingenui, bistrattati

più umana dei due. Oggi, fammi un po' vedere, avrebbe 136 anni. Ci lasciò 61 anni fa, nel 1965. Un pezzo di noi, in un certo verso, no? Staglio.

Ecco, diciamo che molti non avevano compreso il film Stagli e Olio, alcuni pensavano di andarsi a vedere le comiche, il film è tutt'altro che comico. Puntualizzato questo, andiamo giusto al nostro appuntamento con l'informazione che arriva dall'Italia e dal mondo come sempre per tutto quello che riguarda gli spazi al punto ora, a partire dalle 10 fino alle 21 compreso il nostro territorio e le notizie che ci girano intorno, festeggiati ancora una volta da tutti quelli che poi sono i vari momenti della nostra antenna, no? Qualcosa che ha a che vedere con il punto ora, notizie locali, e alle 10:30, 11:30, 12:30, così fino alle 20:30 l'appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo, e poi alle 21 entrambi. Detto questo, fammi un po' vedere che ore abbiamo, giusto qualche minuto veloce per parlare e dedicare anche un paio di cose a quello che è l'appuntamento con la Home della Gazzetta di Parma questa mattina, che parla, attenzione, di un'ultima ora, antitrust. È stata avviata un'indagine su Apple

per i servizi cloud. Per l'Authority, Apple deve garantire a terzi a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità. Per saperne di più e per parlare dell'autorità garante della concorrenza di mercato, c'è l'appuntamento appunto sulla Home. Trovate come ultima ora questa dedicata alla Apple, e poi c'è anche un'altra ultima ora arrivata ora in redazione di una cellula terroristica anarchica e un attentato alla linea AVI Roma-Firenze. Si è proceduto con 7 arresti, con la Digos che esegue le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla magistratura. Tutto questo insieme con ampio risalto a Viale Matteotti, a Salso Maggiore, e la storia di questo pitbull, sebbene al guinzaglio, che azzanna una donna. Tutto questo sulla Gazzetta di Parma, altri aggiornamenti sempre con Andrea Violi nel corso della nostra mattina alle 11.45. Un pezzo targato Industry questa mattina. Vi ricordate? Come no. Pieni anni 80, era l'inizio travolgente di tante cose, perché no, molto particolari. Tra quelle, per l'epoca ovviamente, c'era questa State

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei gialloblu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
4: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Via libera del Consiglio Comunale alla mozione che introduce nello statuto il principio della cittadinanza civica o ius soli civico per i figli di stranieri nati o residenti a Parma. La proposta, presentata dalla consigliera PD Vittorio Luboio, è stata approvata con i voti della maggioranza e di Europa Verde, contraria alla minoranza che ha ricordato come il tema della cittadinanza sia competenza dello Stato. La seduta è stata segnata anche da tensioni sul tema dei femminicidi, dopo alcune dichiarazioni del consigliere di Fratelli d'Italia, Giuseppe Tramuta, che ha sostenuto come si tratti di omicidi e non di una categoria a sé, gran parte della maggioranza ha lasciato temporaneamente l'aula in segno di protesta. Momenti di paura a Salso Maggiore, dove una donna è stata aggredita da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario mentre passeggiava in viale Matteotti. L'animale l'ha zannata a un braccio, provocando le gravissime ferite all'avambraccio. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Vaio, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Nella caduta ha riportato anche un trauma alla testa, è fuori pericolo. Per il cane scatteranno ora i controlli del servizio veterinario dell'AUSL. Tentato colpo notturno ai danni di un negozio di orologi di lusso in via Alfredo Veroni, laterale di via Paradigna, poco dopo le 2-4 banditi incappucciati, armati di piedi di porco e attrezzi da scasso, hanno sfondato la porta d'ingresso e una seconda porta a vetri nel tentativo di raggiungere la cassaforte. A fermarli sarebbero stati i sistemi di sicurezza. Sul posto sono intervenute le guardie giurate e i carabinieri. Indagini in corso. Prende il via stasera la nona edizione di Sul Naviglio, la rassegna culturale organizzata dall'associazione Loft nel cortile di Officine Onof al Parco del Naviglio. Fino al 10 luglio sono in programma spettacoli teatrali, danza, musica, cinema, poesia e appuntamenti per bambini. La serata inaugurale propone alle 21.30 la commedia Una di troppo con Franca Trani e Aldo Piazza. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Lo sport, il calcio, Nicola Corent rimarrà sulla panchina del Parma Primavera. Il tecnico, vicecampione d'Italia, sembrava destinato all'Atalanta Primavera, invece rimarrà in gialloblu. Mercato, ci sarebbe l'interesse del Bologna per Circati, mentre Bernabé continua a piacere alla Fiorentina, ma anche al Torino. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

viaggio. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

spam, mi fischia nell'orecchio. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

neđa dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: La radio che vive con te.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Siamo in diretta, 15 minuti oltre le 10, anche per questo martedì 16 giugno 2026. Due ospiti, l'immancabile fil rouge di tutti i nostri autori, di molti dei nostri autori che passano attraverso questi microfoni. Parliamo di Massimo Soncini, editore. Buongiorno Massimo.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
3: Allora, con te c'è Andrea von Felten. Venne il 27 maggio dello scorso anno, quindi è passato poco più di un anno. Buongiorno.
5: Buongiorno Andrea.
3: Allora, che cosa, tanto per fare questo piccolo rispolveratina della memoria, no? Che romanzo avevi presentato in quella data un anno fa, Andrea?
5: L'anno scorso avevo presentato La strana storia dei fratelli di Compiano, quindi un thriller a tratti noir che si ambientava sul nostro Appennino e poi sulla costiera ligure.
3: Ci siamo un po' spostati perché il signor Soncini si sta dilatando anche nel territorio. Allora Massimo, hai avuto già a che fare con Andrea, ci hai già raccontato qual è stata la scintilla che ha fatto dire questo autore merita fiducia. Oggi si dice spesso in Italia che si legge poco, no? Ne abbiamo letto un po' dovunque. Dal tuo osservatorio di editore, è davvero così o semplicemente si legge in modo diverso secondo te?
4: Allora sicuramente si legge meno che in altri paesi europei, però in assoluto non si legge poco in Italia, perché alcuni titoli vendono. Il problema editoriale italiano è che c'è un mercato molto concentrato sui gruppi editoriali, quindi sui grossi editori, e c'è un problema di distribuzione, quindi il piccolo editore non riesce a sfondare, non tanto perché non fa, adesso non parlo solo di me naturalmente, parlo dei piccoli editori in generale, non fa dei libri di qualità, ma perché trova questa difficoltà nel farsi conoscere. Quindi programmi radiofonici come il tuo, che danno la possibilità di far conoscere nuovi autori, nuovi cose, sono molto preziosi nell'ecologia editoriale, perché permettono la sopravvivenza di nuovi autori che si spera poi che possano avere,
3: dire, certo. Riceverai tanti manoscritti si va per dire, perché sì, ormai a mano non arriva più nulla, giusto? Comunque riceverai tanti.
4: È più bello definirli manoscritti.
3: L'idea è bella, no? Questi manoscritti, ecco, così adesso poi parleremo di Inganno sul Bosforo, il nuovo romanzo, ma che errore commettono gli aspiranti scrittori quando ne inviano uno di questi manoscritti?
4: Allora, i manoscritti, come posso definirli? Possono essere belli o brutti, insomma, non so, l'errore, non riuscirei a individuare un errore preciso. Che alcuni non hanno, adesso definirli brutti non vorrei essere offensivo, però alcuni non riescono ad uscire la qualità del libro, l'interesse del libro, non riesce ad uscire dalla stretta cerchia del microcosmo di chi ha scritto. Quindi ho ottimi manoscritti, però per una cerchia ristretta. Invece se vuoi pubblicare, vuoi farti leggere, devi riuscire a toccare delle corde che possono interessare un po' tutti. Questo oltre alla qualità della scrittura, che vabbè, ci sono anche non è solo questione di giudizi personali, ci sono anche dei criteri che devi rispettare, insomma, nella valutazione della trama, nello spessore dei personaggi, cercare di evitare situazioni dette banali e prevedibili, insomma. Ci sono dei criteri che bisognerebbe rispettare, insomma, nella valutazione.
3: Ci sono anche degli errori di grammatica, sai, quelli un po' nascosti, no? Quelli che magari uno utilizza e in modo, tra l'altro,
4: sì,
3: semplice.
4: Ma quello è il male minore. Con un buon editing, se i personaggi sono ben delineati, se la trama non è banale, se la scrittura regge, non è una scrittura scialba, insulsa e prevedibile. La svista, che si spera che sia una svista, la svista si corregge in fase di editing, quello non è un problema. Il problema è che se un libro nasce male, difficilmente lo si riesce a correggere.
3: Allora, Massimo, c'è inganno sul...
4: Infatti, il qui presente Andrea, i libri di Andrea, che è già il terzo pubblicano, che pubblichiamo, non nascono male, insomma.
3: Allora, inganno sul Bosforo, ti sei spostato, Massimo, da Compiano e sei andato fino ad Istanbul. Quindi,
4: ero lì ad Istanbul che lo aspettavo, finalmente è arrivato Andrea.
3: Che cosa è successo? Ti ha sorpreso questa cosa?
4: Ma,
3: no?
4: Ma neanche tanto, perché anche il primo romanzo, il primo racconto lungo, romanzo breve, come vogliamo definirli, di Andrea, si svolgeva non in Italia, partiva da Parigi e andava in Svizzera, quindi... Poi Andrea è di origini svizzere, quindi è già predisposto per gite fuori dalle mura, insomma. E poi io con Istanbul c'ho un rapporto di odio-amore, essendo stato tanti anni in Grecia, quindi
3: sì,
4: Istanbul
3: c'è questa,
4: è il paradiso.
3: Questa diatriba, no? Su sì.
4: Cioè,
3: tipo
4: Istanbul,
3: l'occhio.
4: No, se mi sentono chiamare Istanbul mi picchiano. Costantinopoli è il paradiso perduto dei greci.
3: No, è che è quando vai ad Istanbul, no? E vedi questi occhi porta fortuna, no? C'è pieno di monili, portachiavi, ti dicono l'abbiamo fatto noi questo. Poi vai in Grecia e ti dicono non è vero, l'abbiamo fatto sto occhio?
4: Certo,
3: l'ha fatto?
4: Come il Moussaka.
3: Da dove arriva? Da dove arriva questo occhio?
4: Non si può dire.
3: Vabbè. Allora, veniamo a Inganno sul Bosforo. Andrea con noi, parliamo di questo protagonista del romanzo, che è un uomo che ha sbagliato tanto, se non tutto, no, nella sua vita, e cerca in modo disperato questa via d'uscita.
4: Per quello mi è piaciuto molto, perché mi sono sentito molto vicino.
3: Le storie migliori nascono spesso dalle fragilità. In questo caso sei più attratto dagli eroi oppure dagli uomini che cadono, Andrea?
5: Assolutamente dagli uomini che cadono. Gli uomini che cadono tendono a valutare se stessi, a cercare di capire, a cercare di trovare il punto nel passato, nel tempo passato, in cui hanno inciampato e sono caduti. In questo caso il protagonista Renato non ha un punto preciso, se non forse il momento della morte del padre, un uomo che aveva il vizio del gioco e che poi è morto in un incidente non ben chiaro. Il mio protagonista ha un rapporto complicato con questo padre a cui era affezionato e che era un buon padre, e cerca di vincere le partite perdute dal padre. No, il fatto che venisse considerato dai suoi co-giocatori un perdente non gli va giù, e non capisce che lui può, con le sue qualità, trovare una propria via di vita, un proprio percorso in cui avere successo. Sbaglia cercando di recuperare un passato che non può tornare.
3: Leggo quattro frasi della nota che c'è sul tuo libro da parte della casa editrice per far capire anche agli ascoltatori. Dice: un banchiere col vizio del gioco ha un'ultima occasione per salvare la pelle dagli strozzini. C'è solo un problema: l'unica persona che può aiutarlo ha fatto perdere le proprie tracce nei vicoli di Istanbul. La caccia comincia, la preda è sfuggente, ma soprattutto quanti sono davvero i cacciatori. Quindi c'è questo anche intrigo particolare, no?
5: Sì. Le storie sono belle, ma non devono essere di inseguimenti, di cacce, di ricerche, non devono essere troppo lineari. Bisogna farsi sempre la domanda di: sono la preda o sono il cacciatore? Sono l'unico o altri sono miei concorrenti e di conseguenza sono preda e cacciatore allo stesso tempo? Il protagonista si fa spesso queste domande nel corso del racconto e alla fine si accorge di essere preda e cacciato contemporaneamente. per fortuna trova degli insospettabili alleati o anche dei traditori, quindi opportunità o rischio. Come un analista finanziario deve sapere, ci sono queste cose da valutare e soppesare insieme.
3: Ecco, hai parlato di gioco d'azzardo e in questo caso il gioco d'azzardo è proprio il motore, no? Di questo tuo romanzo. Secondo te oggi il vero azzardo è il gioco o l'illusione di poter controllare la propria vita?
5: Tenendo presente che io non so giocare neanche a briscola, preferisco giocare a scacchi, di solito uno crede di avere il limite, il proprio limite molto più avanti di quello che non sia. La prospettiva delle proprie capacità e della propria anche forza è spostata in avanti per l'autocompiacimento di se stessi. In realtà tutti raggiungiamo il nostro limite su queste cose, tipo il gioco d'azzardo, molto molto presto, anche perché ci sono dei professionisti in giro, e se io mi mettessi a giocare d'azzardo so che sarei un pesce in un mare di squali.
3: Ci facciamo una pausa, poi ci ritroviamo con Andrea e Massimo in studio, in diretta.

0: Parmalatari, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
1: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
2: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
1: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la corte d'assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui Adilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
2: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
1: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Torniamo in diretta con Andrea Fonfelte nel suo romanzo Inganno sul Bosforo, Massimo Soncini e la sua casa editrice, ancora in studio in diretta per entrare nel vivo di questo romanzo. Allora, abbiamo parlato di questo personaggio, dei immagino anche debiti di gioco o solo gioco?
3: Debiti di gioco.
2: Debiti,
3: certo.
2: Di gioco. Partiamo anche logisticamente parlando dalla Turchia, dall'Italia alla Turchia. Viaggio solo geografico o anche interiore in questo caso?
3: Naturalmente le due cose vanno in parallelo. Il nostro personaggio parte con una pecca caratteriale di non fidarsi di nessuno. Si fida dei numeri, ma non si fida di, non ha molti amici. Al contrario, lui crede di non avere amici, ma ci sono amici che si preoccupano per lui e gli dicono che è ora di uscire da questo vizio del gioco, ma soprattutto per farlo occorre uno scatto psicologico. Lui non ce la fa, ma ha fortuna. Trovandosi costretto a recarsi per motivi di lavoro a Istanbul, riesce ad affrontare un percorso spirituale o dell'anima, chiamiamolo come vogliamo, che gli fa comprendere questo suo limite e con le buone o con le cattive, perché ci sono anche molte avventure, riesce a sorpassare questo suo limite, questo suo vizio, che è soprattutto un limite interiore.
2: Ecco Andrea, tu hai iniziato, diciamo, non da adolescente a scrivere, a pubblicare libri, oppure no? Oppure li hai tenuti nel cassetto e poi un bel giorno hai detto cominciamo un po' a vedere se qualche editore può stamparli?
3: Allora, io quando avevo 18 anni volevo fare il cronista di Nera, poi col passare del tempo uno viene un po' risucchiato dagli impegni di famiglia, dall'azienda di famiglia, si sposa, nascono i figli e quindi tutto finisce,
2: tutto cambia
3: in un armadio. Nel 2020 ho scritto il mio primo racconto con un'altra casa editrice e da lì ho detto posso fare meglio e via via. Quando ho conosciuto Massimo, lui mi ha proposto per la prima volta di portare il mio pezzo di carta in libreria. Mi sono sentito molto realizzato, mi sono sentito come se avessi finalmente trovato la mia strada. Un po' tardi, ma meglio tardi che mai.
2: Certo. Hai fatto gli studi classici, quanto dei tuoi studi classici e quanto c'è degli autori classici in questo modo di condurre personaggi, tensione, eccetera?
3: Allora, posso ringraziare gli studi classici per il pensiero critico, per aver imparato la mentalità critica. Per quanto riguarda i miei personaggi, io preferisco i grandi autori americani degli anni 50-60 come Raymond Chandler e diciamo che quel tipo di scrittura molto veloce, molto scorrevole, molto diretta è quella che è più adeguata a me. Quindi il classico per l'impostazione mentale nella mia vita e ho grandi autori americani di romanzi per il modo di scrivere.
2: Ecco, in questo tuo thriller si combatte contro un nemico esterno, no? Nel thriller si combatte contro un nemico esterno di solito. Nel tuo romanzo invece qual è il nemico più pericoloso? La mafia turca, le debolezze del protagonista o cosa?
3: Il protagonista, nonostante le sue debolezze, deve gestirsi tra i suoi creditori, che sono degli strozzini pericolosi, e la mafia turca, che è interessata a entrare in questo gioco di recupero crediti. Lui fortunatamente, con il suo modo di fare, riesce a gestire il pericolo e anche grazie alla sua prontezza di riflessi e al fatto che ha delle persone che comunque lo sostengono, se la cava e riesce a raggiungere quasi tutti i suoi obiettivi.
2: Un libro a che cosa lo accosti? Immagino ai sigari nicaraguensi, ai vini francesi, c'è un sigaro, un bicchiere ideali per leggere questo romanzo, visto che tu sei appassionato da quanto ho letto di questi?
3: Allora, ovviamente ho avuto quest'idea proprio a Istanbul. Ero seduto a un caffè sul Bosforo, ho preso un tovagliolo del bar, ho cominciato a scrivere qualche idea e poi ho detto alla mia compagna sì, qui c'è un racconto, ci sono. E quindi sì, un bello spritz su una terrazza con vista sul Bosforo, guardare i gabbiani che si librano fra i minareti, è quello che più mi ha fatto entrare nel mood di questo libro.
2: Ecco, quindi l'ispirazione di una delle città più belle del mondo come Istanbul è servita.
3: Ah sì, direi proprio di sì. Viaggiare è sempre un'ispirazione.
2: E il Bosforo comunque ha questa caratteristica, no? C'è questo istmo che vedi sia l'alba che il tramonto, quindi
3: veramente
2: ha delle caratteristiche questa città davvero incredibili.
3: Sì, sono rimasto stupefatto.
2: E noi che facciamo questo lavoro abbiamo spesso, no, l'idea di dire: se avessi fatto io quella canzone, oppure quella canzone l'avrei voluta fare, oppure sarei stato in pace con me stesso, che bella cosa. Succede anche per i libri, c'è un libro che tu avresti voluto scrivere?
3: Oddio, un libro che avrei voluto scrivere adesso non saprei. Diciamo che spero sempre che il libro che scriverò sarà il libro che volevo che fosse. Cioè, spero sempre che ogni nuovo libro, ogni nuovo racconto che mi viene in mente diventi un progetto, il progetto diventi un libro, e dopo rendersi conto che era sì quello che volevi scrivere.
2: Allora, la parte più difficile, visto che mi parli della scrittura, di scrivere qual è? L'azione, i dialoghi, le paure dei personaggi in questo romanzo?
3: Il bilanciare tutte queste cose insieme, perché non bisogna scrivere qualcosa che annoia il lettore, bisogna scrivere qualcosa che invoglia il lettore a iniziare sempre un nuovo capitolo quando ne ha finito uno. Quindi devo avere l'idea che il ritmo di quello che scrivo non deve essere né troppo forte né troppo lento. In alcuni punti deve essere velocissimo, in altri si lascia più spazio alla riflessione, al divagare. Proprio come uno che su una bella terrazza si fuma un sigaro ascoltando un pezzo jazz e lascia andare la mente.
2: Massimo, dimmi un po', quando hai letto questo romanzo,
4: io
2: qual
4: avrei,
2: è stata la prima cosa che ti ha colpito?
4: Io avrei voluto scrivere La Divina Commedia, però ammetto che è un po' ambizioso.
2: Ci sono, no, queste cose, canzoni che dici, oh, però l'avessi scritta io, l'avessi fatta io, e immagino che ci siano anche
4: perché se
2: libro.
4: Avessi scritto La Divina Commedia avrei vissuto un po' di rendi.
2: Però avresti già finito di vivere. Allora, quando hai letto questo romanzo, la cosa che ti ha colpito, che ti ha fatto dire sì, lo faccio, lo stampo?
4: Beh, allora, senza nulla togliere agli altri, questo qua secondo me è il migliore delle opere finora pubblicate di Andrea. Però è un migliore secondo il mio giudizio, quindi
2: certo,
4: è assolutamente
2: certo,
4: sindacabile.
2: Assolutamente,
4: e secondo me, a me è piaciuto molto l'ambientazione, l'Oriente, visto che ci ho vissuto più di 20 anni in Grecia, sono sempre posti che mi attirano, insomma. E poi avevo in mente di aprire una nuova collana, questo invece fa parte non della collana Giallo Parma ma di Mondo Giallo, quindi è arrivato a fagiolo.
2: A quanti libri siamo in questa collana?
4: Abbastanza, ne abbiamo già pubblicati 4-5.
2: Perfetto, quindi Andrea von Felten, Inganno sul Bosforo, sono 93 le pagine, un libro che si legge in poco tempo, no? Quindi non in giorni, ma insomma in una giornata, in due ore tre te la fai fuori senza dubbio.
4: Volevo dire
2: lettura.
4: Un'ultima cosa.
2: Dimmi,
4: noi
2: Massimo.
4: Saremo dopo domani, cioè giovedì alle 6, a presentare il libro per la prima volta a Parma, alla Feltrinelli.
2: Grazie ad Andrea von Felten, in questo caso Inganno sul Bosforo lo trovate dovunque, sia nelle piattaforme e in tutte le librerie di Parma. Grazie a Massimo Soncini per questa collana Mondo Giallo, che amplia il numero non solo di libri ma anche di collane, il caso di dirlo, della Massimo Soncini Editore. Grazie a entrambi.
4: Grazie a te, Andrea.
2: Allora, ci salutiamo con una canzone che ci porta dalle parti dell'Istanbul del quale parlavamo.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
1: Come sempre alle 9 o come ogni notte con Accilia alle 22. Vi aspetto a prestissimo. Ciao!

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Via libera del Consiglio Comunale alla mozione che introduce nello statuto il principio della cittadinanza civica o ius soli civico per i figli di stranieri nati o residenti a Parma. La proposta, presentata dalla consigliera PD Vittorio Luboio, è stata approvata con i voti della maggioranza e di Europa Verde, contraria alla minoranza che ha ricordato come il tema della cittadinanza sia competenza dello Stato. La seduta è stata segnata anche da tensioni sul tema dei femminicidi, dopo alcune dichiarazioni del consigliere di Fratelli d'Italia, Giuseppe Tramuta, che ha sostenuto come si tratti di omicidi e non di una categoria a sé, gran parte della maggioranza ha lasciato temporaneamente l'aula in segno di protesta. Momenti di paura a Salso Maggiore, dove una donna è stata aggredita da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario mentre passeggiava in viale Matteotti. L'animale l'ha zannata a un braccio, provocando le gravissime ferite all'avambraccio. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Vaio, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Nella caduta ha riportato anche un trauma alla testa, è fuori pericolo. Per il cane scatteranno ora i controlli del servizio veterinario dell'AUSL. Tentato colpo notturno ai danni di un negozio di orologi di lusso in via Alfredo Veroni, laterale di via Paradigna, poco dopo le 2-4 banditi incappucciati, armati di piedi di porco e attrezzi da scasso, hanno sfondato la porta d'ingresso e una seconda porta a vetri nel tentativo di raggiungere la cassaforte. A fermarli sarebbero stati i sistemi di sicurezza. Sul posto sono intervenute le guardie giurate e i carabinieri. Indagini in corso. Prende via stasera la nona edizione di Sul Naviglio, la rassegna culturale organizzata dall'associazione Loft nel cortile di Officine Onofa, al Parco del Naviglio. Fino al 10 luglio sono in programma spettacoli teatrali, danza, musica, cinema, poesia e appuntamenti per bambini. La serata inaugurale propone alle 21:30 la commedia Una di troppo con Franca Trani e Aldo Piazza. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Lo sport, il calcio, Nicola Corent rimarrà sulla panchina del Parma Primavera. Il tecnico, vicecampione d'Italia, sembrava destinato all'Atalanta Primavera, invece rimarrà in gialloblu. Mercato, ci sarebbe l'interesse del Bologna per Circati, mentre Bernabé continua a piacere alla Fiorentina, ma anche al Torino. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA in messa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
1: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarraj avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Araczki specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
2: La cronaca: i carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza ma in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
1: La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie, 5 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
2: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale.
1: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: You know, I've been trying to get a true fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Parma, la musica che ami. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Buongiorno da Andrea Violi, in primo piano sul sito della Gazzetta. Festino notturno in un capanno in collina. Dal termos del caffè esce la marijuana, denunciato un 27enne. I carabinieri hanno effettuato un controllo in una zona isolata sulle colline di Traversetolo ed è spuntato una sorta di ritrovo dello sballo. In questa zona rurale c'era un capanno da cui veniva un fascio di luce. I carabinieri sono andati a controllare, c'erano alcuni ragazzi, dei giovani residenti a Parma, che hanno mostrato subito una forte ansia durante l'identificazione, e poi si sentiva un odore acre e pungente. È spuntata della marijuana, è stata sequestrata anche la droga Shabu, e un 27enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei guai anche due 26enni, anche loro di origini straniere, residenti in città, avevano piccole dosi di stupefacenti, sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di droga. Andiamo in città, ha pagato un succo di frutta ed è uscito dal supermercato con lo zaino pieno di merce non pagata, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri di Vigatto. Un 60enne senza fissa dimora e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio è stato arrestato appunto per questo tentativo di furto in un market cittadino. È arrivato alla cassa pagando solo un succo di frutta, ma nello zaino aveva 5 punte di formaggio, 2 tranci di prosciutto, 6 confezioni di tonno in vetro. L'ha detto la sicurezza, ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato. Il giudice ha disposto l'obbligo di firma. Capitale umano al centro, strategie integrate di risorse umane e welfare, imprese ed esperti a confronto è in corso in questi minuti, questa stamattina, una iniziativa di UPI, Gazzetta di Parma e Publiedi, appunto imprese ed esperti a confronto sui temi delle risorse umane in azienda. Parliamo di un lutto, addio a Giovanni Bandini, calciatore estroso e incompreso con la nazionale militare, fu in squadra con Rossi e Cabrini. Oggi l'articolo sul nostro giornale e sul nostro sito. Salso Maggiore azzannata al braccio da un pitbull mentre passeggia in viale Matteotti. Una donna è stata aggredita dal cane nonostante fosse tenuto al guinzaglio, operata a vaio, ora è fuori pericolo. Tutti i dettagli sul giornale di oggi e sul nostro sito. Infine gli spettacoli. Jerry Calà, festeggio i 75 anni a Felino sul palco. L'artista sarà al Castello di Felino il 28 con lo show Una vita da libidine. Oggi lo intervistiamo appunto e si racconta fra i vecchi tempi e appunto la festa per i suoi 75 anni. È tutto, buona giornata.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Via libera del Consiglio Comunale alla mozione che introduce nello statuto il principio della cittadinanza civica o ius soli civico per i figli di stranieri nati o residenti a Parma. La proposta, presentata dalla consigliera PD Vittorio Luboio, è stata approvata con i voti della maggioranza e di Europa Verde, contraria alla minoranza che ha ricordato come il tema della cittadinanza sia competenza dello Stato. La seduta è stata segnata anche da tensioni sul tema dei femminicidi, dopo alcune dichiarazioni del consigliere di Fratelli d'Italia, Giuseppe Tramuta, che ha sostenuto come si tratti di omicidi e non di una categoria a sé, gran parte della maggioranza ha lasciato temporaneamente l'aula in segno di protesta. Momenti di paura a Salso Maggiore, dove una donna è stata aggredita da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario mentre passeggiava in viale Matteotti. L'animale l'ha zannata a un braccio, provocando le gravissime ferite all'avambraccio. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Vaio, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Nella caduta ha riportato anche un trauma alla testa, è fuori pericolo. Per il cane scatteranno ora i controlli del servizio veterinario dell'AUSL. Tentato colpo notturno ai danni di un negozio di orologi di lusso in via Alfredo Veroni, laterale di via Paradigna, poco dopo le 2-4 banditi incappucciati, armati di piedi di porco e attrezzi da scasso, hanno sfondato la porta d'ingresso e una seconda porta a vetri nel tentativo di raggiungere la cassaforte. A fermarli sarebbero stati i sistemi di sicurezza. Sul posto sono intervenute le guardie giurate e i carabinieri. Indagini in corso. Prende via stasera la 9ª edizione di Sul Naviglio, la rassegna culturale organizzata dall'associazione Loft nel cortile di Officine Onof al Parco del Naviglio. Fino al 10 luglio sono in programma spettacoli teatrali, danza, musica, cinema, poesia e appuntamenti per bambini. La serata inaugurale propone alle 21.30 la commedia Una di troppo con Franca Trani e Aldo Piazza. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Lo sport, il calcio, Nicola Corent rimarrà sulla panchina del Parma Primavera. Il tecnico, vice campione d'Italia, sembrava destinato all'Atalanta Primavera, invece rimarrà in gialloblu. Mercato, ci sarebbe l'interesse del Bologna per Circati, mentre Bernabé continua a piacere alla Fiorentina, ma anche al Torino. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
8: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
10: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote, reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai gommoni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
2: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
1: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
2: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti ricreativi, culturali e per la cura della persona.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Baganza Farmacie, a Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, sul Parmense ne arriva una nuova intensa ondata di calore. Secondo ARPAE, da domani e almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nel fondovalle, con punte vicino ai 40 nel fine settimana. Le condizioni di forte caldo e disagio bioclimatico interessano gran parte del territorio, raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili, evitando l'esposizione nelle ore più calde e mantenendosi ben idratati. Blitz antidroga dei carabinieri in un capanno sulle colline di Traversetto, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato controlli trovando marijuana nascosta perfino in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre due amici sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. Sequestrata tutta la sostanza stupefacente. Momenti di paura a Salso Maggiore, dove una donna è stata aggredita da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario mentre passeggiava in viale Matteo. L'animale l'ha zannata ad un braccio, provocando le gravissime ferite all'avambraccio. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Vaio, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Nella caduta ha riportato anche un trauma alla testa, è fuori pericolo. Per il cane scatteranno i controlli del servizio veterinario dell'AUSL. Assicurazioni sanitarie, buoni acquisto, sostegno alla famiglia e strumenti per conciliare lavoro e vita privata. Il welfare aziendale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese. Se ne è parlato a Palazzo Soragna nel convegno dell'Unione Parmense degli Industriali dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Presentate anche esperienze concrete come il progetto Senior Lens di Taviano, pensato per supportare i lavoratori che assistono genitori anziani o fragili. Prende il via stasera la nona edizione di Sul Naviglio, la rassegna culturale organizzata dall'associazione Loft nel cortile di Officine On Off al Parco del Naviglio. Fino al 10 luglio sono in programma spettacoli teatrali, danza, musica, cinema, poesia, appuntamenti per bambini. La serata inaugurale propone alle 21.30 la commedia Uno di Troppo con Franca Trani e Aldo Piazza. Tutti gli eventi sono in ingresso gratuito. Lo sport, il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Alessandro Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, mentre Adrian Bernabé piace a Torino e Fiorentina. La società gialloblu non ha però necessità di vendere e valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate, in linea con le ambizioni del progetto tecnico di questa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane che aveva confessato l'omicidio l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località 7 Sorelle, non lontano da una biosuperficie.
1: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
2: Gli esteri entra nel vivo il G7 di Evian in Francia, prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. La Russia deve fare un accordo, fra tutto ciò che è in mio potere, ha detto il leader della Casa Bianca a margine del trilaterale.
1: I lavori del G7 si concentreranno ora sul dossier Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, invitato al G7 di Evian, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarraj avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
2: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
1: Calcio, l'alba di una nuova era. Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan per le prossime 2 stagioni. Il tecnico portoghese ha firmato in via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un terzo anno a 3 milioni e mezzo di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, 2 mondiali alle spalle, Amorim appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata a Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso però va a caccia del riscatto al Milan.
2: È tutto, ma più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Marta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, sul Parmense ne arriva una nuova e intensa ondata di calore. Secondo ARPAE, da domani e almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nel fondovalle, con punte vicino ai 40 nel fine settimana. Le condizioni di forte caldo e disagio bioclimatico interessano gran parte del territorio, raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili, evitando l'esposizione nelle ore più calde e mantenendosi ben idratati. Blitz antidroga dei carabinieri in un capanno sulle colline di Traversetto, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato controlli trovando marijuana nascosta perfino in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre due amici sono stati segnalati alla prefettura come assuntori, sequestrata tutta la sostanza stupefacente. Momenti di paura a Salso Maggiore, dove una donna è stata aggredita da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario mentre passeggiava in viale Matteo Otti. L'animale l'ha zannata ad un braccio, provocando le gravissime ferite all'avambraccio. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Vaio, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Nella caduta ha riportato anche un trauma alla testa, è fuori pericolo. Per il cane scatteranno i controlli del servizio veterinario dell'AUSL. Assicurazioni sanitarie, buoni acquisto, sostegno alla famiglia e strumenti per conciliare lavoro e vita privata. Il welfare aziendale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese. Se ne è parlato a Palazzo Sorania nel convegno dell'Unione Parmense degli Industriali dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Presentate anche esperienze concrete come il progetto Senior Lens di Taviano, pensato per supportare i lavoratori che assistono genitori anziani o fragili. Prende via stasera la nona edizione di Sul Naviglio, la rassegna culturale organizzata dall'associazione Loft nel cortile di Officine On Off al Parco del Naviglio. Fino al 10 luglio sono in programma spettacoli teatrali, danza, musica, cinema, poesia, appuntamenti per bambini. La serata inaugurale propone alle 21.30 la commedia Uno di Troppo con Franca Trani e Aldo Piazza. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Lo sport, il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Alessandro Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, mentre Adrian Bernabé piace a Torino e Fiorentina. La società gialloblu non ha però necessità di vendere e valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate, in linea con le ambizioni del progetto tecnico di questa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Midnight. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare, il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
1: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
2: La cronaca: dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un avio superficie.
1: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
2: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
1: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del grande slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Costa da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 14 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, sul Parmense ne arriva una nuova intensa ondata di calore. Secondo ARPAE, da domani e almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nel fondovalle, con punte vicino ai 40 nel fine settimana. Le condizioni di forte caldo e disagio bioclimatico interessano gran parte del territorio, raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili, evitando l'esposizione nelle ore più calde e mantenendosi ben idratati. Blitz antidroga dei carabinieri in un capanno sulle colline di Traversetto, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato controlli trovando marijuana nascosta perfino in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre due amici sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. Sequestrata tutta la sostanza stupefacente. Momenti di paura a Salso Maggiore, dove una donna è stata aggredita da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario mentre passeggiava in viale Matteo. L'animale l'ha zannata ad un braccio, provocando le gravissime ferite all'avambraccio. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Vaio, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Nella caduta ha riportato anche un trauma alla testa. È fuori pericolo. Per il cane scatteranno i controlli del servizio veterinario dell'AUSL. Assicurazioni sanitarie, buoni acquisto, sostegno alla famiglia e strumenti per conciliare lavoro e vita privata. Il welfare aziendale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese. Se ne è parlato a Palazzo Sorania nel convegno dell'Unione Parmense degli Industriali dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Presentate anche esperienze concrete come il progetto Senior Lens di Taviano, pensato per supportare i lavoratori che assistono genitori anziani o fragili. Prende via stasera la nona edizione di Sul Naviglio, la rassegna culturale organizzata dall'associazione Loft nel cortile di Officine On Off al Parco del Naviglio. Fino al 10 luglio sono in programma spettacoli teatrali, danza, musica, cinema, poesia e appuntamenti per bambini. La serata inaugurale propone alle 21.30 la commedia Uno di Troppo con Franca Trani e Aldo Piazza. Tutti gli eventi sono in ingresso gratuito. Lo sport, il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Alessandro Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, mentre Adrian Bernabé piace a Torino e Fiorentina. La società gialloblu non ha però necessità di vendere e valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate, in linea con le ambizioni del progetto tecnico di questa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
9: Radio Parma.
10: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
11: Avete caldo? Ma non avete ancora sentito niente, perché la settimana sarà bollente e l'estate non è ancora cominciata. Sì, tutti gli esperti sono concordi su questa previsione. Vabbè, niente. Come sempre diciamo, quando parliamo di caldo, di meteo, troveremo il modo di rinfrescarci, di stare al riparo e insomma di evitare che questa temperatura così alta, per essere al 16 di giugno, non ci ci precluda le attività quotidiane, le buone attività quotidiane come quella di ascoltare la radio, che non implica nessuna fatica. E allora buon pomeriggio, 3 minuti dopo le 3, è martedì ed è il 16 di giugno. Bel compleanno, uno personale di un artista che noi amiamo tantissimo e l'altro invece che riguarda un album e poi naturalmente tutte le notizie anche legate al mondo del cinema che arrivano a noi da qui fino alle 17 in diretta. Buon pomeriggio, si comincia con il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, si chiama Evolution.

dei loro pezzi più belli, lo stiamo ascoltando ininterrottamente almeno da un paio d'anni. 21 Pilots, Next Semester. E stavo leggendo che i fratelli Duffer, Matt e Ross, sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro carriera. Chi sono i fratelli Duffer? Sono quelli di Stranger Things, naturalmente. E, beh, insomma, c'era molta attesa anche per l'ufficialità di questa decisione. E, Paramount ha annunciato che i due registi, cosa sta roba che mi passa sotto mentre parlo? Ah, ecco. I due autori scriveranno e dirigeranno un nuovo lungometraggio destinato al cinema. È già fissata una data d'uscita, il 3 novembre 2028, giusto per non mettere pressione ai fratelli Duffer. Io conosco solo ovviamente il percorso televisivo e quindi insomma una decisione così sembra sorprendente. In realtà, prima di conquistare Netflix con Stranger Things, i due avevano già diretto il thriller post-apocalittico Hidden, distribuito però in maniera limitata e molto lontano dai riflettori, e fu proprio quella sceneggiatura a catturare l'attenzione di Michael Night Shyamalan, che li volle nel team creativo di Wayward Pines, e da lì sarebbe arrivata la svolta. E la scelta di lasciare Netflix non sarebbe nata da insoddisfazioni particolari, ma dalla volontà di realizzare un desiderio coltivato da tempo, perché Matt Duffer aveva già spiegato che l'idea di tornare a dirigere per il grande schermo stava diventando più urgente rispetto a tutto il resto. Quindi si è fatta avanti Paramount e nel 2028 vedremo il prodotto di questo lavoro. Intanto, sì, c'è questo bel basso, questa bella chitarra. Ci sono i Duran Duran, Free to Love.

Ci sono canzoni che il tempo non cambia, non invecchiano. Questa arriva dal 1975. Io avrei voluto imparare a suonare il pianoforte per imparare il giro di piano che c'è qua in questo pezzo, che è tutto ritmico, è bellissimo. Sono inossidabili. Electric Light Orchestra 1975, Evil Woman. Ma per tornare alla musica dei giorni nostri, cioè il nuovo di Neijo, non so se l'avete già sentito, è proprio molto molto bello, elegantissimo, è questo e si chiama Up, Out and Gone.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

The Wheel, questa è Eleanor, 15:24. Prima di ascoltare la prossima canzone, che è un grande successo, almeno una volta nella vita tutti l'hanno sentita, arriva dal 1978 ed è una canzone assolutamente legata all'estate, o perlomeno insomma alla bella stagione, le vacanze, la Giamaica, il mare, e stiamo naturalmente parlando di Dreadlock Holiday dei 10cc. È una canzone, lo abbiamo già ricordato un po' di volte, però fa bene ripetere, ripetita Juve, come diceva un amico mio. Perché in effetti l'ispirazione nacque veramente da una vacanza nei Caraibi, non in Giamaica, ma alle Barbados, e ci fu effettivamente un'aggressione con minacce, perché i due membri dei 10cc, anzi Justin Hayward dei Moody Blues e Eric Stewart dei 10cc, vennero avvicinati da un gruppo di persone del posto che puntavano alla sua costosa catenina d'argento, e al rifiuto del cantante infastidito gli fu detto che nel loro paese sarebbero stati disposti a tagliargli la mano per rubarla. E questo episodio ha ispirato la strofa "Why look down at my silver chain, he said, I'll give you $1 for that". Però poi c'è anche il ritornello che dice "I don't like cricket, oh no, I love it", ed è una frase è nata da una conversazione reale avuta da Grant Goldman, il bassista e coautore, con un signore giamaicano. Quando Goldman, parlando di sport, gli chiese se gli piacesse il cricket, l'uomo rispose con l'entusiasmo "I don't like cricket, I love it", cioè non mi piace, lo amo, lo adoro. Insomma, tutta una serie di vicende che poi in studio vennero raccontate al ritorno dalle vacanze e ispirarono Dreadlock Holidays. Sì, sì.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi il G7 di Vienna è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
2: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
1: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
2: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
2: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Beh, c'è anche un notevole assolo di George Harrison, un regalino che il grande George fece a Belinda Carlisle per la sua Live a Light On con la slide guitar, l'assolo che avete sentito era proprio il suo. Allora, primo compleanno, allora abbiamo detto che oggi c'è un compleanno fisico di una persona e poi c'è un compleanno non di una persona ma di un disco, il disco lo celebriamo dopo, ma adesso facciamo tanti auguri a un musicista straordinario. Io non so se vi è mai capitato, io ho avuto questa fortuna e devo ringraziare il mio amico Sato, Andrea Satomi Bertorelli, Sato non mi dimenticherò mai, di vederlo dal vivo. Sto parlando di Gino Vannelli. Gino Vannelli è un musicista assolutamente straordinario, ma questo insomma lo sapete tutti, però è una delle creature umane che calcano questo pianeta forse la più intonata che io abbia mai sentito, non solo a suonare ma anche a cantare. È veramente un dono che gli è stato dato e che lui ritorna a noi con i suoi dischi, con la sua musica, come ha fatto e come continua a fare. Allora, Gino Vannelli è nato a Montreal nel 1952, canadese, quindi questo vuol dire che oggi compie 74 anni. Tanti auguri a Gino Vannelli, che noi ascoltiamo con una canzone del suo primo periodo, perché altrimenti sono sempre I Just Wanna Stop, Black Cars e tutto il resto, ma questa faceva parte di un album intitolato Powerful People. Sentite per un po' qualche tastiera che ci sono. 1974, tanti auguri per i 74 anni di Gino Vannelli, People.

Entriamo dritti sui violini, guarda. Mad About You, Uberphonic, esattamente 26 anni fa, era il 2000, tondo tondo. Allora, altre due cose morbidine per arrivare alle news. Tra poco Harry Styles, ma subito ci sono The Strokes, Going Shopping.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:59.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, sul Parmense ne arriva una nuova intensa ondata di calore. Secondo ARPAE, da domani e almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nel fondovalle, con punte vicino ai 40 nel fine settimana. Le condizioni di forte caldo e disagio bioclimatico interessano gran parte del territorio, raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili, evitando l'esposizione nelle ore più calde e mantenendosi ben idratati. Blitz antidroga dei carabinieri in un capanno sulle colline di Traversetto, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato controlli trovando marijuana nascosta perfino in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre due amici sono stati segnalati alla prefettura come assuntori, sequestrata tutta la sostanza stupefacente. Momenti di paura a Salso Maggiore, dove una donna è stata aggredita da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario mentre passeggiava in viale Matteo. L'animale l'ha azzannata ad un braccio, provocando le gravissime ferite all'avambraccio. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Vaio, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Nella caduta ha riportato anche un trauma alla testa, è fuori pericolo. Per il cane scatteranno i controlli del servizio veterinario dell'AUSL. Assicurazioni sanitarie, buoni acquisto, sostegno alla famiglia e strumenti per conciliare lavoro e vita privata. Il welfare aziendale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese. Se ne è parlato a Palazzo Soragna nel convegno dell'Unione Parmense degli Industriali dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Presentate anche esperienze concrete come il progetto Senior Lens di Taviano, pensato per supportare i lavoratori che assistono genitori anziani o fragili. Prende il via stasera la nona edizione di Sul Naviglio, la rassegna culturale organizzata dall'associazione Loft nel cortile di Officine On Off al Parco del Naviglio. Fino al 10 luglio sono in programma spettacoli teatrali, danza, musica, cinema, poesia, appuntamenti per bambini. La serata inaugurale propone alle 21:30 la commedia Uno di Troppo con Franca Trani e Aldo Piazza. Tutti gli eventi sono in ingresso gratuito. Lo sport, il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Alessandro Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, mentre Adrian Bernabé piace a Torino e Fiorentina. La società gialloblu non ha però necessità di vendere e valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate, in linea con le ambizioni del progetto tecnico di questa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Into a Runway, Lady Gaga e Doe C. Runway, naturalmente. Prima avete sentito Madame, volevo capire con Marrakesh. E adesso apriamo la seconda ora di Newsroom parlando di Morrissey, perché ci risiamo. Lui contro tutti, contro tutto il mondo, contro anche i fans. Perché Gianni Sibilla su Rockall riporta: no, non si tratta dell'ennesimo concerto annullato perché un fan ha inavvertitamente starnutito, magari, oppure gli è caduto il fazzolettino, oppure si è soffiato il naso perché lui non sopporta più niente. Ha mai sopportato molto, per la verità. No, negli ultimi giorni il cantante ha fatto parlare di sé per due storie distinte ma collegate, che riportano al centro le sue manie di persecuzione. Cioè, dai, ormai lo sappiamo. Tutto è iniziato con un messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale Morrissey Central, intitolato What Happened Next, cioè cosa succede adesso, nel quale il frontman, l'ex frontman degli Smiths, denunciava l'esistenza di falsi account che si spaccerebbero per lui online, e sosteneva che tra i responsabili ci sarebbero anche persone collegate al suo ex compagno di band, chissà chi. Il testo, scritto nello stile polemico che lo caratterizza, aveva già attirato l'attenzione dei fans e dei media. Nel weekend però è comparso online un falso post realizzato con la stessa grafica di Morrissey Central, che molti utenti hanno inizialmente scambiato per vero. Il titolo era The Malefactors, i malaffattori, e consisteva in una lunga lista di presunti nemici di Morrissey accanto a nomi prevedibili come Johnny Marr, citato per ben tre volte, o Elton John. Comparivano personaggi più improbabili, insomma, tipo la principessa Diana, Bruce Springsteen, Kylie Minogue, Kate Bush e insomma un sacco di altra gente. Era presente pure lo stesso Morrissey, anche se mancava un collega di cui notoriamente non è in buoni rapporti, cioè Robert Smith dei Cure. E il post è diventato rapidamente virale, ma non era di Morrissey, anche se da anni lui utilizza il suo sito ufficiale come bacheca, non solo per promuovere musica ma anche per difendersi, attaccare colleghi, personaggi pubblici vari, e molti ovviamente proprio per questo motivo hanno creduto che la lista fosse autentica. A pubblicarla invece era stato l'account Instagram Moz Posting, creato dai fans per meme e contenuti satirici dedicati a Morrissey. Cioè c'è un account che lo prende in giro tutto il tempo. Dopo la diffusione del post però gli amministratori della pagina hanno annunciato di aver ricevuto una richiesta di rimozione da parte del management di Morrissey per presunte violazioni di copyright e impersonificazione, e allora l'hanno tolto. Insomma, si faceva per scherzare, niente di che, però magari qualcuno avrebbe potuto crederci e magari far partire qualche denuncia. Ha un management Morrissey? Sai che pensavo facesse tutto da solo, ma riesce ad andare d'accordo con il management? Vabbè, a parte gli scherzi, oggi è il compleanno di uno dei dischi più importanti degli Smiths, che uscì proprio il 16 giugno del 1986, esattamente 40 anni fa. Un disco molto veloce, non durava nemmeno 40 minuti, si intitolava The Queen is Dead, fu il loro secondo album, e questa è Big Mouth Strikes Again.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

Trade Places, Jack Harlow. Oh, stavo leggendo che i Cult Club hanno deciso di riregistrare uno dei loro grandi successi. Sto parlando di Come a Chameleon. Non si sono limitati a reincidere una vecchia canzone, hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per riportare in vita la voce che Boy George aveva nel 1983. Una versione che inaugura le attività di Artist Included, che è una società fondata da Paul Kemsley, che è il manager di Boy George, con l'avvocato e il produttore Jamie Rosen, e Boy George è il direttore creativo. Insomma, ci sono un po' di differenze in questa nuova versione di Come a Chameleon. Facciamo una cosa tipo Settimana Enigmistico, trova le differenze. Insomma, all'inizio, adesso io mi metto la cuffia per alzare il volume e non disturbare nessuno, però c'è un suono un po' diverso della batteria, anche Boy George che canta a quasi 30 secondi, altre piccole difformità rispetto all'originale. Proviamo un po' a sentirla. Questa è la versione creata con l'intelligenza artificiale dagli stessi Cult Club e dallo stesso Boy George per recuperare la voce che Boy George aveva nel 1983.

suona decisamente meglio, sembra veramente rimasterizzata, invece no, tutto intelligenza artificiale. Però va detto che la musica è stata riregistrata, la base è proprio stata messa lì ex novo con altri musicisti. Bello il lavoro sulle armonizzazioni vocali, se non la si ascolta con attenzione sembra proprio un remaster. Ma perché questa rivisitazione della voce di Boy George? Beh, intanto non hanno potuto prendere il master originale perché non ne sono i proprietari, c'è questa cosa che è un po' lunga da spiegare e infatti non la spieghiamo, ma l'episodio che ha spinto Boy George a rifarla è stata la richiesta di usare la canzone in una campagna pubblicitaria di Virgin Voyages. Richard Branson, che ha lanciato l'etichetta Virgin per cui incideva la band, avrebbe pagato 4 milioni di dollari per assicurarsi. La metà della somma sarebbe finita ai proprietari del master originale, cioè della registrazione originale. Boy George, che non possiede quei diritti, ha ricevuto soltanto un compenso per la sua partecipazione, ed ecco perché lui l'ha voluta rivisitare. Dice: magari se usate questa sappiate che il master ce l'ho io. Tra poco le news, ma prima Merck & Kremont con The Colors e Serena Brancale, Partenope.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
1: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
2: Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
1: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 con danne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
2: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
1: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda. Le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera il primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra a 10 giorni dall'inizio del torneo per trovare confidenza con i campi del Championship. Tra le wild card del Grande Slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
2: Era l'ultima notizia, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Somber Homewrecker, una delle migliori canzoni fin qui del 2026, proprio bella, ma lui, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, è considerato già, nonostante la giovane età, nonostante sia da poco comunque sul mercato, pochi anni, è già considerato un autentico genio del pop. Tra poco parleremo di Francesca Michelin, ma per andare a fare un salto un po' all'indietro, andiamo nel 1987 con i DNA, che remixarono e diedero il successo definitivo a questo pezzo di Susan Vega, Tom's Diner.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Johnson con la voce di Bruno Mars, 2014, Uptown Funk. 16:47, allora dicevamo di Francesca Michielin, che ha pubblicato il nuovo album Magia Bianca, c'è già un singolo che stiamo ascoltando da qualche giorno, e che ha concesso un'intervista a Mattia Marzi su Roccol, dove lei si confessa e dice: sono 9 canzoni che lo compongono e che sono state la reazione a una lunga crisi. Francesca Michielin dice delle cose piuttosto interessanti su di lei, ma anche sulla condizione mentale degli artisti, perché uno dice: ah, ma sì, ma questi si lamentano, sono lì belli, famosi, ricchi, che fanno un mestiere bellissimo, cantano, suonano davanti a tante persone, ma non è mica così. No, lei lo ha spiegato, ha detto: provavo disagio quando ero in crisi ad andare in studio, disagio nel vivere la musica, che uno dice: ma non è possibile, come fai a vivere la musica con disagio? È una realtà, ha spiegato Francesca Michielin, quella dell'artista di oggi, molto difficile, perché devi venire a patti con una serie di cose che stanno danneggiando la salute mentale degli artisti, e queste cose partono dal fatto che esce troppa musica ogni settimana, e su questo ha ragione. E questo, dice Francesca Michielin, è diventato un settore molto e troppo competitivo, si guarda alle classifiche, ai numeri, alle piantine dei concerti per vedere quanti biglietti ha venduto quest'artista o quell'altro. Dice lei: quando ho iniziato io non c'era Spotify, oggi mi metto nei panni dei tanti artisti giovani che si ritrovano in un momento di grandissima pressione e vorrei ispirarli ad essere più coraggiosi. Insomma, parla un po' come una sopravvissuta, Francesca Michielin, che vinse X Factor a soli 16 anni nel 2012, e lei ha detto: è da allora che vado in terapia. Non è così facile essere un artista, essere un cantante, un musicista, insomma, sono tanti, tante le testimonianze in questo senso. Comunque, insomma, speriamo che almeno questo album sia stato buono per lei anche come terapia. Album che è stato anticipato da questo singolo, insomma, bello elettronico anche. Si intitola Strega Comanda, Francesca Michielin.

0: dall'Australia, Time Impala, un progetto del polistrumentista Kevin Parker, che insomma fa tutto per conto suo, però ogni tanto chiama i suoi amici, soprattutto in tour, ha una vera e propria band. Questo è il suo ultimo singolo, si chiama Dracula. No, no, niente di sinistro, io me ne vado e chiudiamo il nostro newsroom con un pezzo che arriva dal 1984, uno dei tanti grandi, grandissimi successi di All in Oates, è Out of Touch. Ci risentiamo domani, poco dopo le 3, per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 16:59. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, sul Parmense ne arriva una nuova intensa ondata di calore. Secondo ARPAE, da domani e almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nel fondovalle, con punte vicino ai 40 nel fine settimana. Le condizioni di forte caldo e disagio bioclimatico interessano gran parte del territorio, raccomandata prudenza per anziani, bambini e persone fragili, evitando l'esposizione nelle ore più calde e mantenendosi ben idratati. Blitz antidroga dei carabinieri in un capanno sulle colline di Traversetto, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato controlli trovando marijuana nascosta perfino in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre due amici sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. Sequestrata tutta la sostanza stupefacente. Momenti di paura a Salso Maggiore, dove una donna è stata aggredita da un pitbull sfuggito al controllo del proprietario mentre passeggiava in viale Matteo. L'animale l'ha zannata ad un braccio, provocando le gravissime ferite all'avambraccio. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Vaio, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza. Nella caduta ha riportato anche un trauma alla testa, è fuori pericolo. Per il cane scatteranno i controlli del servizio veterinario dell'AUSL. Assicurazioni sanitarie, buoni acquisto, sostegno alla famiglia e strumenti per conciliare lavoro e vita privata. Il welfare aziendale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese. Se ne è parlato a Palazzo Sorania nel convegno dell'Unione Parmense degli Industriali dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Presentate anche esperienze concrete come il progetto Senior Lens di Taviano, pensato per supportare i lavoratori che assistono genitori anziani o fragili. Prende il via stasera la nona edizione di Sul Naviglio, la rassegna culturale organizzata dall'associazione Loft nel cortile di Officine On Off al Parco del Naviglio. Fino al 10 luglio sono in programma spettacoli teatrali, danza, musica, cinema, poesia, appuntamenti per bambini. La serata inaugurale propone alle 21:30 la commedia Uno di Troppo con Franca Trani e Aldo Piazza. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Lo sport, il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Alessandro Cercati sarebbe finito nel mirino del Bologna, mentre Adrian Bernabé piace a Torino e Fiorentina. La società gialloblu non ha però necessità di vendere e valuta entrambi oltre 25 milioni di euro. Eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate in linea con le ambizioni del progetto tecnico di questa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: cool, fine, done, wicked.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
1: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
2: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
1: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
2: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
1: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. La polizia locale di Parma ha celebrato il 205esimo anniversario della fondazione del Corpo, nato nel 1821 per volontà di Maria Luigia. Durante la cerimonia sono stati premiati gli agenti distintisi in interventi particolarmente significativi, dal soccorso a una donna vittima di violenza alle operazioni per il disinnesco di ordini bellici. Presentati anche i dati del 2025, oltre 20.000 interventi gestiti, più di 11.000 veicoli controllati, 819 procedimenti di polizia giudiziaria e circa 2.000 studenti coinvolti in attività di educazione alla legalità. E l'assessore De Vanna preannuncia l'aumento dell'organico, che dalle 180 unità attuali toccherà le 200 nei prossimi mesi. Parma è la città più cara d'Italia per il servizio mensa scolastica, sia nelle scuole dell'infanzia sia nelle primarie, lo rivela l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 25-26. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto dall'infanzia e 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, sul Parmense ne arriva una nuova intensa ondata di calore. Secondo ARPAE, da domani e almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicino ai 40 nei fine settimana. Le condizioni di forte caldo e disagio bioclimatico interesseranno gran parte del territorio. Blitz antidroga dei carabinieri in un capanno sulle colline di Traversetto, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato controlli trovando marijuana nascosta perfino in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre due amici sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. Sequestrato tutto lo stupefacente. Assicurazioni sanitarie, buoni acquisto, sostegno alla famiglia e strumenti per conciliare il lavoro e vita privata. Il welfare aziendale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese. Se ne è parlato a Palazzo Sorania nel convegno dell'Unione Parmense degli Industriali dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Presentate anche esperienze concrete come il progetto Senior Lenza di Tabiano, pensato per supportare i lavoratori che assistono genitori anziani o fragili. Il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Alessandro Circati sarebbe finito nel mirino del Bologna, mentre Adrian Bernabé piace a Torino e Fiorentina. La società gialloblu non ha però necessità di vendere e valuta entrambi oltre 25 milioni. Eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate, in linea con le ambizioni del progetto tecnico di questa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
9: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, INFE e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
2: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
1: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7. Di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
2: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Trascorsi giorni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
1: Agguato nella notte a Molfetta nel Barese è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
2: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. La polizia locale di Parma ha celebrato il 205° anniversario della fondazione del corpo, nato nel 1821 per volontà di Maria Luigia. Durante la cerimonia sono stati premiati gli agenti distintisi in interventi particolarmente significativi, dal soccorso a una donna vittima di violenza alle operazioni per il disinnesco di ordini bellici. Presentati anche i dati del 2025, oltre 20.000 interventi gestiti, più di 11.000 veicoli controllati, 819 procedimenti di polizia giudiziaria e circa 2.000 studenti coinvolti in attività di educazione alla legalità. E l'assessore De Vanna preannuncia l'aumento dell'organico che dalle 180 unità attuali toccherà le 200 nei prossimi mesi. Parma è la città più cara d'Italia per il servizio mensa scolastica, sia nelle scuole dell'infanzia sia nelle primarie, lo rivela l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 25-26. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto dall'infanzia e 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, sul Parmense ne arriva una nuova intensa ondata di calore. Secondo ARPAE, da domani e almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicino ai 40 nei fine settimana. Le condizioni di forte caldo e disagio bioclimatico interesseranno gran parte del territorio. Blitz antidroga dei carabinieri in un capanno sulle colline di Traversetto, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato controlli trovando marijuana nascosta perfino in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre due amici sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. Sequestrato tutto lo stupefacente. Assicurazioni sanitarie, buoni acquisto, sostegno alla famiglia e strumenti per conciliare lavoro e vita privata. Il welfare aziendale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese. Se ne è parlato a Palazzo Sorania nel convegno dell'Unione Parmense degli Industriali dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Presentate anche esperienze concrete come il progetto Senior Lenza di Tabiano, pensato per supportare i lavoratori che assistono genitori anziani o fragili. Il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Alessandro Circati sarebbe finito nel mirino del Bologna, mentre Adrian Bernabé piace a Torino e Fiorentina. La società gialloblu non ha però necessità di vendere e valuta entrambi oltre 25 milioni. Eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate, in linea con le ambizioni del progetto tecnico di questa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
2: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
1: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre, sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
2: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
1: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
2: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio, Egitto e l'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. La polizia locale di Parma ha celebrato il 205esimo anniversario della fondazione del Corpo, nato nel 1821 per volontà di Maria Luigia. Durante la cerimonia sono stati premiati gli agenti distintisi in interventi particolarmente significativi, dal soccorso a una donna vittima di violenza alle operazioni per il disinnesco di ordini bellici. Presentati anche i dati del 2025, oltre 20.000 interventi gestiti, più di 11.000 veicoli controllati, 819 procedimenti di polizia giudiziaria e circa 2.000 studenti coinvolti in attività di educazione alla legalità. E l'assessore De Vanna preannuncia l'aumento dell'organico che dalle 180 unità attuali toccherà le 200 nei prossimi mesi. Parma è la città più cara d'Italia per il servizio mensa scolastica, sia nelle scuole dell'infanzia sia nelle primarie, lo rivela l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 25-26. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto dall'infanzia e 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, sul Parmense ne arriva una nuova intensa ondata di calore. Secondo ARPAE, da domani e almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicino ai 40 nei fine settimana. Le condizioni di forte caldo e disagio bioclimatico interesseranno gran parte del territorio. Blitz antidroga dei carabinieri in un capanno sulle colline di Traversetto, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato controlli trovando marijuana nascosta perfino in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre due amici sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. Sequestrato tutto lo stupefacente. Assicurazioni sanitarie, buoni acquisto, sostegno alla famiglia e strumenti per conciliare lavoro e vita privata. Il welfare aziendale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese. Se ne è parlato a Palazzo Soragna nel convegno dell'Unione Parmense degli Industriali dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Presentate anche esperienze concrete come il progetto Senior Lenza di Tabiano, pensato per supportare i lavoratori che assistono genitori anziani o fragili. Il calcio, il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Alessandro Circati sarebbe finito nel mirino del Bologna, mentre Adrian Bernabé piace a Torino e Fiorentina. La società gialloblu non ha però necessità di vendere e valuta entrambi oltre 25 milioni. Eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate, in linea con le ambizioni del progetto tecnico di questa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
8: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
7: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre, sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
8: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
7: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
8: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

extras, bridge, colors, footballers.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. La polizia locale di Parma ha celebrato il 205° anniversario della fondazione del corpo, nato nel 1821 per volontà di Maria Luigia. Durante la cerimonia sono stati premiati gli agenti distintisi in interventi particolarmente significativi, dal soccorso a una donna vittima di violenza alle operazioni per il disinnesco di ordini bellici. Presentati anche i dati del 2025, oltre 20.000 interventi gestiti, più di 11.000 veicoli controllati, 819 procedimenti di polizia giudiziaria e circa 2.000 studenti coinvolti in attività di educazione alla legalità. E l'assessore De Vanna preannuncia l'aumento dell'organico, che dalle 180 unità attuali toccherà le 200 nei prossimi mesi. Parma è la città più cara d'Italia per il servizio mensa scolastica, sia nelle scuole dell'infanzia sia nelle primarie, lo rivela l'indagine nazionale di cittadinanza attiva relativa all'anno scolastico 25-26. Per una famiglia tipo il costo è di 7,8 euro a pasto dall'infanzia e 7,1 euro alla primaria, per una spesa annua di circa 1.400 euro. L'Emilia Romagna si conferma la regione più costosa, mentre a livello nazionale i rincari medi sono stati tra il 2 e il 3%. Dopo un maggio caratterizzato da continui sbalzi di temperatura, sul Parmense ne arriva una nuova e intensa ondata di calore. Secondo ARPAE, da domani e almeno fino al 24 giugno le massime supereranno diffusamente i 35 gradi in pianura e nei fondovalle, con punte vicino ai 40 nei fine settimana. Le condizioni di forte caldo e disagio bioclimatico interesseranno gran parte del territorio. Blitz antidroga dei carabinieri in un capanno sulle colline di Traversetto, dove quattro giovani stavano trascorrendo la serata. Insospettiti dal nervosismo del gruppo e dall'odore di droga, i militari hanno effettuato controlli, trovando marijuana nascosta perfino in un termos e alcuni grammi di shabu, una metanfetamina sintetica. Un 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, mentre due amici sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. Sequestrato tutto lo stupefacente. Assicurazioni sanitarie, buoni acquisto, sostegno alla famiglia e strumenti per conciliare il lavoro e vita privata. Il welfare aziendale è sempre più centrale nelle strategie delle imprese. Se ne è parlato a Palazzo Soragna nel convegno dell'Unione Parmense degli Industriali dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Presentate anche esperienze concrete come il progetto Senior Lenza di Tabiano, pensato per supportare i lavoratori che assistono genitori anziani o fragili. Il calcio, al mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma attorno ai gioielli del Parma cresce l'interesse di diversi club. Alessandro Circati sarebbe finito nel mirino del Bologna, mentre Adrian Bernabé piace a Torino e Fiorentina. La società gialloblu non ha però necessità di vendere e valuta entrambi oltre 25 milioni. Eventuali cessioni saranno prese in considerazione solo di fronte a offerte ritenute adeguate, in linea con le ambizioni del progetto tecnico di questa. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
8: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
7: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un'aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre, sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
8: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
7: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
8: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

possibly move.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.